0: suivre dans l'ordre N.E.R.D. avec Everyone Knows, puis Busta Rhymes avec Nicki Minaj, et enfin Missy Elliott, et voici Salmo.
1: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini.

corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare.

vado per le trasparenze come una cieca. Un riflesso mi cancella. Nasco in un altro.